che nell'este veranea, noi macchina che la vea, che la de Plaza Pascual, su camelo viene mal, vate chicos y colegio, te la trabaja de regio. Y anda en checo bien debute, con goma en lugar de yute.